edi ame wani da su eko kama manu wa sasi su da sase wali ni midima fu eradie domne bua wabane simi ye wati shawani mani